Bertolino, che casello barba blu, hai la faccia del cretino, ah, non ti conosco più. Sei Rodolfo, sei Marcello, mio fratello e forse papà. Gira, gira il mio cervello, non mi dire per carità che sei bello, forte, ardito, dopo tutto quel che fu. Come è fatto mio marito? Ah, non mi ricordo più.

sposo fa lo bello, gli dirai cosa vuoi tu, e gli canti il ritornello, ah, non ti conosco più, sarei stato mio marito, non ricordo come fu, tu sei morto e seppellito, io non ti conosco più, sei Rodolfo, sei Marcello, mio fratello, forse papà, gira gira il mio cervello, non mi dire per carità, che sei bello, forse ardito, dopo tutto quel che fu, come è fatto mio marito, ah, non mi ricordo più.

Mario un tinto fisco fumò, vosciarno, vosciarno, vosciarno. E si venenti ci bovo mogano, mogano, mogano. Lena vet moi dmiran, oteli vein folg, no me god ig bol, ki ci bovam. Mario un tinto fisco

ma come farò senza più amar? Ma come farò senza baciar? Ma come farò a non farmi tentare? Luna, luna, tu non mi guardare. Luna, luna, tu non curiosare. Luna, luna, tu non parla sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuor. Ogni stella in ciel parla da

Io ci credo e non ci credo. Non ci credo se non vedo. Se non mi fanno toccar con man le cose come stan, ho l'impressione